Vorrei soltanto un minuto per urlare, per dirtelo ancora, per dirti che fra le parole sputate di ieri avrei voluto parlare, parlare di più. Riuscirei forse a reggere l'ultima dose che resta per volare via. Mentre penso alle cose che ho perso stasera, io vorrei dirti che con te rinuncerei al mio mondo e

0: casa.
1: Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato e la domenica alle 16 e

Lasci la tua amata teca e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: donna, sembra un maschio scozzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

0: Radio Puglia.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: conversare. Spazio Mattina. Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Portami a ballare. Portami a ballare. Uno di quei balli antichi

Sei così bella che non riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

Se sumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso.

0: Radio Puglia.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra.

0: dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero. Per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta, come la nostra storia, ogni notte per sempre, per le strade di Roma.

0: ho sofferto per te. Ora so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: A te, che a prima mattina non ci fai mancare il tuo gioioso saluto, buongiorno da Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6 e 33 minuti.
3: L'almanacco del giorno.
2: Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro.
3: Accadde oggi.
2: Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera, con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale.
3: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno, ricordiamo Courteney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
3: Le frasi del cinema.
2: La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato. Dal film Chicago PD.
3: Proverbio del giorno.
4: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 15 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Recuperato lo spirito di iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze, in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Toro, se siete alle prese con i conti, potreste facilmente cadere in errore. Procedete lentamente e non stancatevi di ricontrollare. Eventuali tensioni nella coppia sono esclusivamente da attribuirsi a stelle capricciose. Gemelli, comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l'effetto desiderato. Tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia. Cancro, vi sentite decisamente più leggeri e anche più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune, accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Leone, le stelle rischiano di mandarvi in tilt. La confusione mette a repentaglio i programmi di studio o di lavoro. Tenete sotto controllo agenda e orologio. Potreste saltare appuntamenti o coincidenze. Vergine, il vostro obiettivo primario è la conquista dell'autonomia in tutti i campi e ora state raccogliendo i primi frutti della vostra faticosa semina. Senza nemmeno rendervene conto, state volando con inconsueta leggerezza verso traguardi sempre più alti. Bilancia, con gli amici sarete perfettamente a vostro agio e vi aprirete a un dialogo sincero e confidenziale. Nel lavoro darete il via ad un'iniziativa originale. I più conservatori non approveranno le vostre scelte, ma non si può sempre accontentare tutti. Scorpione, forse avete un diavolo per capello a causa di stelle un po' capricciose, ma fate di necessità virtù e correte ai ripari con buon senso. Dovreste concedere all'altro la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite. Sagittario, in ottima forma e brillanti come non mai, non avrete problemi a ottenere le attenzioni e i favori che vi servono. In ambito affettivo potrete abbandonarvi tra le braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Capricorno, nel lavoro non è nel vostro stile affrettare le cose. Metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. In perfetta armonia tra le consuetudini quotidiane e lo slancio passionale, l'intesa di coppia sembra funzionare perfettamente. Acquario, forse dovreste abbassare un tantino il tiro e operare scelte meditate e lungimiranti che si riveleranno estremamente produttive. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto. Dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure, per la vostra libertà. Pesci, nonostante la vostra aria trasognata, sarete pronti ad un confronto e all'occorrenza saprete tirar fuori una grande capacità decisionale. Un socio di lavoro riporterà in ballo un vostro errore del passato, ma dimostrerete di aver imparato la lezione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon inizio settimana a tutti. Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
6: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì, e martedì poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Boss.
1: Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
2: E da Babbo Natale!
1: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti, a cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
8: Radio Puglia. Cammino.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti. Radio Puglia, meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì, e martedì poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: pronta per me.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
2: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
5: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Attenzione!
8: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
7: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
8: E per il trasporto?
7: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
8: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
7: Un mondo avanti.
9: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
10: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
9: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.

0: pietra per me.
1: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 33 minuti.
1: L'almanacco del giorno.
2: Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro.
1: Accadde oggi.
2: Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera, con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale.
1: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno, ricordiamo Courtney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
1: Le frasi del cinema.
2: La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato, è stato. Dal film Chicago PD.
1: Proverbio del giorno.
3: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 15 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Recuperato lo spirito di iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze, in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Toro, se siete alle prese con i conti, potreste facilmente cadere in errore. Procedete lentamente e non stancatevi di ricontrollare. Eventuali tensioni nella coppia sono esclusivamente da attribuirsi a stelle capricciose. Gemelli, comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l'effetto desiderato. Tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia. Cancro, vi sentite decisamente più leggeri, anche più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune, accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Leone, le stelle rischiano di mandarvi in tilt. La confusione mette a repentaglio i programmi di studio o di lavoro. Tenete sotto controllo agenda e orologio, potreste saltare appuntamenti o coincidenze. Vergine, il vostro obiettivo primario è la conquista dell'autonomia in tutti i campi e ora state raccogliendo i primi frutti della vostra faticosa semina. Senza nemmeno rendervene conto, state volando con inconsueta leggerezza verso traguardi sempre più alti. Bilancia, con gli amici sarete perfettamente a vostro agio e vi aprirete a un dialogo sincero e confidenziale. Nel lavoro darete il via ad un'iniziativa originale. I più conservatori non approveranno le vostre scelte, ma non si può sempre accontentare tutti. Scorpione, forse avete un diavolo per capello a causa di stelle un po' capricciose, ma fate di necessità virtù e correte ai ripari con buon senso. Dovreste concedere all'altro la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite. Sagittario, in ottima forma e brillanti come non mai, non avrete problemi a ottenere le attenzioni e i favori che vi servono. In ambito affettivo potrete abbandonarvi tra le braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Capricorno, nel lavoro non è nel vostro stile affrettare le cose. Metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. In perfetta armonia tra le consuetudini quotidiane e lo slancio passionale, l'intesa di coppia sembra funzionare perfettamente. Acquario, forse dovreste abbassare un tantino il tiro e operare scelte meditate e lungimiranti che si riveleranno estremamente produttive. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto. Dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure, per la vostra libertà. Pesci, nonostante la vostra aria trasognata, sarete pronti ad un confronto e all'occorrenza saprete tirar fuori una grande capacità decisionale. Un socio di lavoro riporterà in ballo un vostro errore del passato, ma dimostrerete di aver imparato la lezione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, Radio Puglia. Buon inizio settimana a tutti.
5: Caro amico, sono arrivato in disabile oggi.
6: Come, senza bidet?
5: No, c'è il bidet, l'ho fatto.
6: Ci mancherebbe, in Italia non può mancare il bidet.
5: Buongiorno e auguri ai VIP.

0: stornarella, 28 gradi, i fatti sonnai.
1: Ieri abbiamo fatto lo scherzo che fosse San Vito, ma San Vito è veramente oggi grande festa, potremmo dire nazionale. Polignano, come dicevo poco fa, sono arrivato in déshabillé, non riesco neanche a parlare stamattina, mi sono imbrogata tutto, mamma mia che nottata, mi sono semiraffreddato come il semifreddo la torta, sì la torta.

Beat, va beat, subita beat, dico vuole beat, fanno una beat con gira beat, con mametto salva beat, con la festa and beat, a ma fa la scura giunto per la beat, beat, beat, la beat, beat, beat, va beat, subita beat, dico vuole beat.

Buongiorno Radio Puglia, ti pare un saluto a Vito e gli auguri di San Vito e di Ascine Leu e di

0: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
0: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
2: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: materasso che vuoi tu.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera. Avere il sangue blu o il pollice verde. Vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: La vita è un voltavita. Oggi a me, domani a te.
1: Buongiorno Maurizio. Ogni tanto potete mettere due butti di Capodanno, che oggi gli occhi non si aprono.
0: A chi lo dice?
2: Buongiorno Radio Puglia. Voglio far tanti auguri a Vito Ragone. Auguri Vito, dal tuo idraulico personale.
3: Buongiorno Radio Puglia. Amore, la canzone che ti piace a te.
4: Buongiorno Mauri, voglio fare gli auguri di buon onomastico a tutti i Vito all'ascolto.
5: Maurizio, non conosco un Vito buono. Vettuccio dente, vettuccio prono, vettuccio frusco, vettuccio tricolo. Nate, non vettuccio buono.
6: Veite, avete, sapete, avete, cuccaccia avete.
7: Vorrei, volevo fare un augurio a Vito Pellegrino, al nostro responsabile. Andiamoci a zero del ricordo, voglio!
0: E c'è Giuditta che si è alzata col pensiero, voleva salutare il suo grande amore Lorenzo, che ogni tanto io lo penso.

generalmente quando uno chiama il proprio compagno, alla compagna, per non sbagliarci dice amo, non si sa mai, sbaglia nome, forse dice quella dalla comara del compare. Amor, c'è una certa Claudia, anche lei scrive sul telefonino amore mio. Come cavolo si chiama questo amore mio? Come si chiama? Claudia, come si chiama? Se non ci dite come si chiama, come facciamo a chiamarlo? È come se uno deve chiamare uno e incomincia a lanciare un po' di nomi.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad, fino al 25 giugno, trovi uno più uno. Due prodotti, al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
0: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: Stiamo chiamando, mi hanno passato la telefonata e mi hanno detto questo è innominato.
1: Risponde la segreteria telefonica di 339-861-4306. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
0: Buongiorno Samele, ti abbiamo chiamato da Radio Puglia per farti gli auguri di buon compleanno, ma purtroppo tu sei occupato, quindi non puoi rispondere. C'era un messaggio importante da parte di una persona che tu conosci benissimo. Non ci richiamare perché non ti risponderà nessuno.

Allora, cara Claudia, il tuo ragazzo non vuol rispondere, sicuramente ci sta ascoltando, eh? Samele! Samele! Rispondi! Non risponde! E voglio aspettare all'altare! Claudia, allora c'era un messaggio particolare per te, caro Samele. Ha detto: quando ti presenti con l'anello che ci dobbiamo sposare, eh?

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti puglia.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
8: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
7: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
8: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
9: A piccio risparmio per le tue bollette, luce e gas. Da Angel Cell.
10: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: Buongiorno Radio Puglia, sono Laura da Nacastro. Volevo fare gli auguri di buon onomastico ai nostri Vito, ai nostri colleghi. Li vogliamo ringraziare per il complimento, è buonissimo il cornetto alla marina.
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Danila e vorrei salutare la mia amica Angela e dirgli le mani alle foglie.
2: Buongiorno Radio Puglia, stamattina volevo salutare mia sorella Doriana che sta al tendone a tirare le foglie. Mi raccomando, tirale tutte, sorella.
3: Tutti gli operai di Giuseppe Carenza augurano buon onomastico a Vita Barulli.
2: Wow!
4: Buongiorno Maurizio, io volevo fare gli auguri a mio padre per San Vito. Aragara, aragari, ti voglio bene, da Bea.
3: Tutti gli operai di Giuseppe Carenza augurano buon onomastico a Vita Barulli.
2: Wow!
5: Voglio fare tanti auguri a Vito Centro, il meccanico da paura.
6: Buongiorno Maurizio! Ma gentilezza, Maurizio, vorrei ascoltare la canzone Qui Passo, per favore. Ti ringrazio e un saluto a Maria Pirrelli.
7: Buongiorno Maurizio, volevo fare la dedica ad auguri a Vito Recchia. Tanti auguri dalla parte della squadra, Vito!
8: Auguri, Vito Den. Buon onomastico.
9: Auguri, Vito qui, per il complimento.

0: Radio Foglia, buongiorno, un saluto da Antonio Michele, da Carbonara.
1: Buongiorno Radio Puglia, buongiorno Maurizio. Ma in mezz'ora come mai tre brani di Sal da Vinci?
0: Buongiorno Radio Puglia.
2: Buongiorno Maurizio, un grande augurio a Vito Rusca, a parte di B. Stefani. Vogliamo il panino?

0: voi vi immaginate che ci sono 50-60 auguri per i video? Come potremmo fare 60 telefonate? Solo per i compleanni, ma messaggiate dopo le 9.30 per i compleanni, adesso no! Elena e Keryl volevano fare gli auguri a un certo Vito, sicuramente un loro collega di lavoro.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì e martedì, poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ce ne andiamo alle 11.
1: Buongiorno Maurizio, vorrei fare gli auguri a Vito Bruno dalla ditta Nicassio.
2: Maurizio, rimani l'augurio a Vito, il mio amoroso, grazie, sono Elisabetta Gedercolle. Metti a saracino, lo ballo tutto.
3: Un carrito, sbagliò. E Vito Ronaldinho, non mi metti.

0: squadra 7 anni. Auguri da do, auguri da da, i capaci fa quella maffè.
1: Auguri a Vito La Prugna di San Nicandro di Bari. Vito un prone.

0: sinceramente grazie li fa a suo fratello Vito e a suo figlio Vito. Adesso ci fermiamo, c'è l'almanacco e l'oroscopo del giorno tra poco e poi riprendiamo.
1: Buongiorno Radio Puglia, siamo da Trigiano, via Casalino, supermercato Coop. Tanti auguri a Vito, il nostro direttore. Voglio ringraziare il mio datore Franco Pellegrino per gli auguri ricevuti e per il grandissimo regalo che mi ha fatto per il mio onomastico, 1000 euro. Grazie Franco, ti voglio bene.
2: Buongiorno Maurizio, puoi far accelerare a Vito il faccione, c'è sta voce, Wagenade, sta voce.
3: Ciao Andò, Mimmo so.
4: Maurizio, facci gli auguri a mio marito Vito, un bacio.
5: Il rosso.
4: Dai Chiara.

0: buongiorno Radio Puglia. Mi saluti le mie figlie Terry, Stefania e mia moglie Rosa. Un bacione a tutti.
1: Rocco, mi raccomando, accendere l'uva, abbattiamo a Paolo.
2: Maurizio, buongiorno, gli puoi dire a Gerardo Liotina che oggi deve pagare pure lui la birra per il suo compleanno, grazie.
3: No,

0: auguri anche a lui, a Spopettan.
1: Auguri Vito, sei sempre il migliore, ricordatelo, anche se c'ha la mano poggiata.
2: Auguri responsabile, l'auto Gesù.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: pietra per me.
1: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
2: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
1: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19 giugno, ore 20:30, Radio Banda, a cura dell'associazione Banda Castellana Grotte in collaborazione con Radio Puglia.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Radio Poli, buongiorno. Volevo dire a Vito Caggian, che cazzo, almeno due cornetti, i puti con la luce stamani. Come?
8: Riccio, buongiorno. Chiara, Vito di qua, Vito di là, e il complimento, Chiara. Pure una ciambella senza buco, auguri, uru.
9: Buongiorno Maurizio, vorrei fare tantissimi auguri a Vito Desare dell'azienda La Firenza.
10: Buongiorno Radio Puglia, un abbraccio grande a mia sorella Vita Spinosa.
11: Tanti
10: del
11: auguri
10: Barrile.
11: Vita Spinosa, auguri Vita.
10: Nessuno lo sa, ma si chiama Vita. Com'è che si chiamano?
11: Vita, auguri Vita.
12: Un caloroso augurio alla nostra amica Federica di Casa Massima e un saluto a Lorenzo Palmieri e Alessandro Mele che sono a Cogitoras.
13: Buongiorno Radio Puglia, volevo fare un augurio di buon onomastico a Vito Isolani da tutto lo staff della squadra dei Fratelli Tomasetti.
14: Buongiorno Radio Puglia, digli a Vito Chiappino che il cornetto alla marina era Pucco, vogliamo anche l'aperitivo oggi quando finiamo di lavorare.
15: Buonastico papà, sono Alessio Sumo. Buonastico papà, sono Alessio Sumo.
1: L'almanacco del giorno. Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
16: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera, con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale. Chi è nato oggi?
16: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno, ricordiamo Carney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
1: Le frasi del cinema. La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato. Dal film Chicago PD. Proverbio del giorno.
16: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
1: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
0: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 15 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Recuperato lo spirito di iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze, in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Toro, se siete alle prese con i conti, potreste facilmente cadere in errore. Procedete lentamente e non stancatevi di ricontrollare. Eventuali tensioni nella coppia sono esclusivamente da attribuirsi a stelle capricciose. Gemelli, comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l'effetto desiderato. Tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia. Cancro, vi sentite decisamente più leggeri e anche più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune, accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Leone, le stelle rischiano di mandarvi in tilt. La confusione mette a repentaglio i programmi di studio o di lavoro. Tenete sotto controllo agenda e orologio. Potreste saltare appuntamenti o coincidenze. Vergine, il vostro obiettivo primario è la conquista dell'autonomia in tutti i campi e ora state raccogliendo i primi frutti della vostra faticosa semina. Senza nemmeno rendervene conto, state volando con inconsueta leggerezza verso traguardi sempre più alti. Bilancia, con gli amici sarete perfettamente a vostro agio e vi aprirete a un dialogo sincero e confidenziale. Nel lavoro darete il via ad un'iniziativa originale. I più conservatori non approveranno le vostre scelte, ma non si può sempre accontentare tutti. Scorpione, forse avete un diavolo per capello a causa di stelle un po' capricciose, ma fate di necessità virtù e correte ai ripari con buon senso. Dovreste concedere all'altro la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite. Sagittario, in ottima forma e brillanti come non mai, non avrete problemi a ottenere le attenzioni e i favori che vi servono. In ambito affettivo potrete abbandonarvi tra le braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Capricorno, nel lavoro non è nel vostro stile affrettare le cose. Metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. In perfetta armonia tra le consuetudini quotidiane e lo slancio passionale, l'intesa di coppia sembra funzionare perfettamente. Acquario, forse dovreste abbassare un tantino il tiro e operare scelte meditate e lungimiranti che si riveleranno estremamente produttive. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto. Dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure, per la vostra libertà. Pesci, nonostante la vostra aria trassognata, sarete pronti ad un confronto e all'occorrenza saprete tirar fuori una grande capacità decisionale. Un socio di lavoro riporterà in ballo un vostro errore del passato, ma dimostrerete di aver imparato la lezione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon inizio settimana a tutti!

0: Il palmo d'oro permuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass.
3: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
2: E da Babbo Natale!
3: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
1: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
0: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
1: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Radio Puglia, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
8: Il tempo si mantiene stabile nelle prossime ore tra Puglia e Basilicata per la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, che a inizio settimana verrà però disturbato dall'arrivo di aria un po' più umida atlantica. Dunque avremo qualche annuvolamento in più, specie lungo la dorsale appenninica della giornata di lunedì e martedì, poi anche qualche occasionale temporale o rovescio segnatamente sulla Basilicata. Il clima comunque si mantiene tipicamente estivo, anche lunedì massime intorno ai 28-30 gradi con punte fino a 33-34 gradi sulla pianura foggiana. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Rewind.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: Rewind, la più bella musica dagli anni 70 in poi.

Da Bari a New York, da Matera a Sydney, Radio Puglia attraversa confini e oceani e trasforma la distanza in vicinanza. Connettiti tramite l'app o il sito radiopuglia.it. Interagisci tramite WhatsApp al 333-166-5757 e sii parte di questo viaggio. Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: l'almanacco del giorno. Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3, il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro. Accadde oggi. Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno ricordiamo Courtney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
2: Le frasi del cinema.
0: La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato, è stato. Dal film Chicago PD.
2: Proverbio del giorno.
1: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 15 giugno 2026 e siamo pronti per l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Partiamo allora dall'Ariete. Recuperato lo spirito di iniziativa, asseconderete il desiderio di raggiungere un luogo lontano. Tenete sotto controllo le finanze, in questo periodo le uscite rischiano di superare le entrate. Toro, se siete alle prese con i conti, potreste facilmente cadere in errore. Procedete lentamente e non stancatevi di ricontrollare. Eventuali tensioni nella coppia sono esclusivamente da attribuirsi a stelle capricciose. Gemelli, comportandovi come se tutto andasse per il meglio, otterrete l'effetto desiderato. Tutto andrà nel migliore dei modi. È la giusta strategia. Cancro, vi sentite decisamente più leggeri, anche più disponibili a collaborare, soprattutto in ambito lavorativo. In nome di un importante progetto comune, accantonerete le divergenze raggiungendo insieme la meta. Leone, le stelle rischiano di mandarvi in tilt. La confusione mette a repentaglio i programmi di studio o di lavoro. Tenete sotto controllo agenda e orologio. Potreste saltare appuntamenti o coincidenze. Vergine, il vostro obiettivo primario è la conquista dell'autonomia in tutti i campi e ora state raccogliendo i primi frutti della vostra faticosa semina. Senza nemmeno rendervene conto, state volando con inconsueta leggerezza verso traguardi sempre più alti. Bilancia, con gli amici sarete perfettamente a vostro agio e vi aprirete a un dialogo sincero e confidenziale. Nel lavoro darete il via ad un'iniziativa originale. I più conservatori non approveranno le vostre scelte, ma non si può sempre accontentare tutti. Scorpione, forse avete un diavolo per capello a causa di stelle un po' capricciose, ma fate di necessità virtù e correte ai ripari con buon senso. Dovreste concedere all'altro la stessa libertà che rivendicate per voi, perché con due pesi e due misure le discussioni sono garantite. Sagittario, in ottima forma e brillanti come non mai, non avrete problemi a ottenere le attenzioni e i favori che vi servono. In ambito affettivo potrete abbandonarvi tra le braccia di chi vi ama e non preoccuparvi di nulla. Capricorno, nel lavoro non è nel vostro stile affrettare le cose. Metterete a punto una strategia per ottenere il massimo con il minor dispendio di energie. In perfetta armonia tra le consuetudini quotidiane e lo slancio passionale, l'intesa di coppia sembra funzionare perfettamente. Acquario, forse dovreste abbassare un tantino il tiro e operare scelte meditate e lungimiranti che si riveleranno estremamente produttive. È ora di fare un salto di qualità nel rapporto. Dovete dare di più e lasciarvi coinvolgere, senza ansie né paure, per la vostra libertà. Pesci, nonostante la vostra aria trasognata, sarete pronti ad un confronto e all'occorrenza saprete tirar fuori una grande capacità decisionale. Un socio di lavoro riporterà in ballo un vostro errore del passato, ma dimostrerete di aver imparato la lezione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti alla stessa ora. Da Roberto, buon inizio settimana a tutti.
5: Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass.
6: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale. Tanti auguri da Telepass.
5: E da Babbo Natale.
6: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ciao Ada, come va?
8: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
9: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita. Stupendo!
10: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
9: Una sola azienda, tante soluzioni.
11: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
13: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
14: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
13: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
15: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
16: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Ma non vi preoccupate, non ti preoccupare, caro Danny, ci sono io. Buongiorno a tutti, eccoci qua, sono Giulia, sempre in diretta dagli studi di Radio Puglia.
1: Posso tornare a casa allora?
0: Sì, sì, sì, sì. Vai a prenderti un bel tè caldo.
1: Grazie,
0: dai. Viste queste temperature, forse è meglio un tè freddo.
1: Lo so, però per le corde vocali.
0: No, meglio di no.

0: vuoi tu. Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
1: Chicchirichì!
2: La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
3: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
4: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

Volevo capire, Madame e Marrakesh, abbiamo appena ascoltato qui su Radio Puglia e adesso invece una novità è uscita da pochissimi giorni, Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore.

0: questo pasticcino, Angelina Mango e Marco Mengoni, una novità sempre qui su Radio Puglia. Fra pochissimo parleremo di San Vito. Oggi è una giornata piena ricca di auguri e di vostri messaggi, e quindi fra pochissimo insieme a voi, insieme a Radio Puglia.
1: Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.
2: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
9: Digeso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Vorrei fare auguri al mio ex collega, nonché datore di lavoro della 2D Modugno. Buon onomasco, vicino Coca-Cola.
1: Gianna, sono qua nuora, per favore, mi vai a prendere le fette biscottate.
2: Buongiorno Radio Puglia, vorrei fare i migliori auguri...

0: di un buon onomastico San Vito, Vito della macelleria La Manna. Auguri, Vito!
1: Buongiorno ragazzi, buongiorno Radio Puglia, un saluto dal milanese. E si lavora sempre con i camion e gli scavatori.
2: Sono amici di Radio Puglia, Mina da Bari. Oggi vorrei fare tanti auguri a mio fratello Vito e mia nipote Germana, perché oggi è San Vito e San Germana. Tanti auguri di buon onomastico. Grazie mille, buona giornata.
3: E noi ci uniamo a tutti i vostri meravigliosi auguri, Vito, Vitina, insomma tutti e quindi continuiamo anche con i nostri e i vostri saluti e le vostre dediche. Salutiamo Sabino da Bari che saluta e fa gli auguri al sindaco di Bari, niente di meno, Vito Leccese, e poi anche ai collaboratori dell'azienda Racemus che augurano un buon onomastico al loro titolare, Vito e Vita.

0: buongiorno a tutti, tanti auguri ancora, stiamo facendo gli auguri ai Vito, Vitina, Vita, tutti voi, Vito Antonio, tutti voi. Però, ma voi sapete la leggenda del ballo di San Vito? La sapete, la conoscete? Vediamo un po'. Dovete sapere che San Vito è il protettore contro l'epilessia, e quindi i movimenti incontrollati di questa malattia venivano associati proprio al santo. Ecco perché da qui il celebre modo di dire, il ballo di San Vito, eh? Ascolteremo tante altre curiosità intorno al culto di questo santo, che è molto molto venerato, come sapete, in tutta Italia ma anche all'estero, e tutto questo fra pochissimo.
1: Ti scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia, con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellano Grotte e sui social Angel Cell.
5: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
6: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
5: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione, per dare un servizio sempre più efficiente.
6: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
7: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacco a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

0: E anche noi abbiamo il ballo di San Vito e non ci passa come non ci passa la voglia di stare con voi e di ascoltare sempre i vostri messaggi che più tardi ascolteremo. E allora continuiamo con un po' di notizie, di curiosità su questo giovane martire cristiano che, pensate, è vissuto nel terzo secolo ed è stato appunto un taumaturgo, quindi colui che guarisce dalle malattie e che compie prodigi. Però intorno alla sua figura ci sono anche affascinanti leggende. Poi lui, ecco, questo santo viene spesso raffigurato con uno o due cagnolini al guinzaglio, e la leggenda narra proprio che i cani rimasero a guardia dei suoi resti dopo il martirio. Pensate un po'. E in tutta Italia si festeggia appunto il 15 di giugno, ma è venerato anche in tantissime parti del mondo. E voi che ci ascoltate da tantissimi posti sparsi per il globo, fateci sapere come si festeggia San Vito dalle vostre parti.
1: Radio Puglia.
2: E ciao.

0: noi tartaro si usa che il santo ci fa trovare la pagnotta con la mortadella e provolone e con un aperone croccante.
1: Ma è meraviglioso, noi già sentiamo il profumo, anzi dopo tutti questi auguri ai Vito, che ci fosse un Vito che magari viene qui o non lo so, ci chiama anche per ringraziare, ecco. Noi aspettiamo i vostri messaggi, le vostre telefonate al 333-166-5757, così ci manteniamo in contatto. Ma Voi sapete il significato della parola Vito? Che cosa significa Vito? Significa virile, forte e pieno di vita. E noi questa mattina siamo pieni di musica per voi.
2: Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
7: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
8: Chicchirichì! La festa è qui!
9: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
10: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
11: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
10: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
11: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
10: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385. 24 14. Scopri di più su metalgm.it.

0: e le Madonne nelle chiese. E infatti oggi stiamo parlando di uno dei culti più insomma più famosi, più importanti della Puglia, ma anche di tutto il sud Italia. Stiamo parlando appunto di San Vito. Pensate che il santo viene venerato in tutta Europa, ben 150 chiese sono a lui intitolate. E poco fa abbiamo chiesto a voi che ci ascoltate come si festeggia dalle vostre parti. Prima di arrivare a Polignano a Mare, che insomma sappiamo, no, è la nostra vicina di casa, e il nostro amico da noi Cattaro ha parlato di un gustosissimo panino col salame. Anzi no, cos'era? La mortadella, era la mortadella. Allora, io qui ho trovato una curiosità sul tarallo di San Vito, che è un biscotto tipico dell'Italia meridionale, condito con strutto, acquavite, semi di anice e anche altri aromi. Ora, noi siamo curiosi di sapere anche altre curiosità, altre leggende e insomma tutto quello che ruota intorno a questo santo, ma dal punto di vista gastronomico, insomma fateci assaporare quello che si fa il giorno di San Vito. Quindi aspettiamo da voi al 333-166-5757.
1: Buongiorno Radio Puglia, ma Danny è sparito? E di qualcosa, Danny.
0: Danny, allegria. Sei sparito? Il povero Danny, questa mattina ha un po' di voce bassa, eh? È un po' afono questa mattina, quindi darò io voce a Danny.
2: Buongiorno Radio Puglia.
0: Buongiorno.
2: Un saluto da Lussemburgo. Finalmente qui oggi è una bellissima giornata e colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti coloro che portano il nome Vito.
0: Ma grazie. Buongiorno, da Lussemburgo.
3: Auguri a tutti i Vito del mondo e soprattutto a me, che nessuno mi chiama per farmi gli auguri.
0: Ma ci siamo
3: la
0: noi.
3: Me la mangio tutta io.
0: Ma ci siamo noi, che ti facciamo gli auguri, caro Vito.
4: Radio Puglia.

celebrazione, no, del, di San Vito, a tutti i festeggiamenti che in questi giorni vengono appunto celebrati nelle varie parti del mondo, ma non abbiamo parlato della nostra vicina di casa, Polignano a Mare. Pensate, ieri infatti c'è stata la processione a Mare del Santo, che è una delle più spettacolari ed è una delle manifestazioni più suggestive, durante la quale la statua del santo viene trasportata su una barca, seguita da un corteo di imbarcazioni, di pescatori e di tanti tanti devoti. Questa ovviamente è la il modo per promuovere la cultura, il folklore e le tradizioni, così si possono tramandare di generazione in generazione.

0: numero è sempre 333-166-5757. WhatsApp, potete mandarci i vostri messaggi e noi li leggeremo in diretta fra pochissimo.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Ciao Ada, come va?
3: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
2: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
4: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
8: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
9: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.

dal nord Italia. Luciano da Padova, anche noi ti salutiamo e ti ringraziamo per ascoltarci sempre, e anche Luca da Alessandria, che invece fa gli auguri alla sua nonna Angela, che compie 79 anni. Tanti auguri, Angela.

0: E continuiamo con i vostri messaggi, i vostri saluti. Salutiamo Angela Maria, Anna e Michele da Conversano, accontenteremo la vostra richiesta tra pochissimo. E poi ancora Angela della squadra di Divagno che manda tanti auguri a tutti Vito, Crescenza e Modesto. E poi ancora a Leila che ci manda sempre tante bellissime cartoline di buongiorno e buon lunedì anche a te, cara Leila. Maledetto
1: me. Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Porta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: diretta da Radio Puglia con Spazio Mattina, Giulia e Danny questa mattina insieme a voi, con tanti tanti auguri ai tanti Vito che ci ascoltano, ma anche a tante persone che oggi compiono gli anni. Fra queste c'è Nicla. Ciao Nicla, buongiorno. Pronto Nicla, ci sei?
1: Sì, pronto.
0: Ciao Nicla, tanti auguri da Radio Puglia.
1: Ciao, grazie. Posso sapere chi ha chiamato?
0: No. Non te lo vogliamo dire.
1: Perché? È una bella cosa, perché no?
0: Ma no, stiamo scherzando. Allora, tantissimi auguri di buon compleanno, cara Nicla. Non diciamo gli anni.
1: Non lo potete dire? No, me li porto bene.
0: È vero?
1: Possiamo anche dire.
0: E vai, dilli tu, quanti anni
1: 60,
0: fa?
1: 60.
0: Ma guarda che hai una voce di una ragazzina. Ma scusami, ma possibile 60 anni? Vabbè, dai, ci crediamo.
1: Ti mando anche una foto.
0: Guarda, dai, mandacela.
1: Va bene, poi in privato.
0: Allora, tanti auguri.
1: Grazie.
0: da una rossa. Mo sei tu a dirci chi
1: è. Ho capito, la mia amica Angela La Rossa.
0: Grande! E allora salutiamo te e anche Angela La Rossa, si firma così lei, quindi adesso vogliamo una foto vostra, un selfie. Vabbè, non credo
1: va
0: siate
1: bene,
0: insieme, però.
1: Di Angela La Rossa.
0: Va bene. La

0: Continuiamo con gli auguri e con le sorprese di Radio Puglia. Enza, ci sei?
1: Buongiorno
0: Enza, benvenuta ai microfoni di Radio Puglia. In realtà la sorpresa non è per te, perché ecco. Esatto, che è una bimba di 3 anni. Tanti auguri. Buon compleanno, Zoe. Allora, questi auguri sono da parte di Nino, Teresa e i suoi cuginetti, Michele e Nicole.
2: Grazie.
0: Che bella sorpresa. Ma tanti auguri, Zoe, ci sei? Amore, sì.
1: La sento lontana. Andando a ballare.
0: La sentiamo anche noi. E allora continua ad ascoltarci e a ballare, sempre sulle frequenze di Radio Puglia. E a te,
1: grazie.
0: Enza, un abbraccio. A presto, continuate a stare
1: voi,
0: con
1: grazie.
0: Noi. Ciao.

0: buongiorno. Ciao,
1: buongiorno.
0: lo sappiamo che sei al lavoro, però davvero dobbiamo rubarti proprio un minuto per farti gli auguri di buon compleanno.
1: Grazie, grazie.
0: Ma tanti, tanti auguri da tuo fratello, da parte di tuo fratello Matteo.
1: Grazie.
0: Ti sento molto emozionata.
1: Sì, perché sono lontana io.
0: Vedi? Allora, tanti, tanti auguri. So che ci stavi anche ascoltando, quindi grazie, continua a farlo. E un saluto anche a tuo fratello Matteo.
1: Grazie, grazie, grazie mille.
0: Un abbraccio a te, tanti auguri.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao. Ciao. Ma quanto è bello sentire la vostra voce, le vostre emozioni, sempre qui su Radio Puglia 333-166-5757. Continuate, continuate a mandarci i vostri messaggi.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna di La Malunga. Voglio fare degli auguri di buon onomastico a mio cognato Vito di Alberobello, Vito Pugliese. Allora, Anna con il marito Antonio e il piccolo Francesco fanno gli auguri a Vito di Alberobello, Vito Pugliese, di buon onomastico.

0: ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Outplanet, a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
5: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
6: Attenzione!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
6: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
7: E per il trasporto?
6: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
7: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29 906.
6: Un mondo avanti.

16:23, sempre in diretta da Radio Puglia con i vostri saluti. Angelo che saluta Angelino Porcellino da Sant'Eramo in Colle e poi Anna da Bari Loseto che saluta il suo papà Peppe e gli augura una pronta guarigione e poi Nico da Stoccarda che augura al suo amico Vito tanti auguri di buon onomastico Vito di Adelfia. Radio Puglia. E questa è la nuova di Elisa, Amore è.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sembra per me.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social. Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara. 080 503 2026.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. Amorusotraslochi.it.

fatto il traguardo per prima al Gran Premio di Barcellona. Stiamo parlando di Formula 1, ragazzi. Lewis Hamilton è arrivato primo. E così ha interrotto quel maledetto incantesimo che vedeva la Ferrari non vincere da diverso tempo, seguito da George Russell, Mercedes e Lando Norris al terzo posto con la sua McLaren.

Giussi da Bari per suo marito, lo saluta e lo incoraggia, dice ti amo. ma dai, ma siete bellissimi, siete dolcissimi, ecco. Vedi Danny, si mandano anche questi messaggi d'amore. Ti amo e dice non preoccuparti, non è niente, supereremo tutto. Bellissimo, bellissimo. E poi salutiamo anche Vito della squadra di Lella che saluta tutti i suoi colleghi insieme a noi con questa canzone.

Radio Puglia. Radio Puglia. Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi. Radio Puglia.

le 11:50 di lunedì 15 giugno. Giugno, il mese dei santi, tantissimi tantissimi santi, ma anche il mese delle aperture delle stagioni balneari, ma anche dei concerti e degli eventi. E uno di questi importantissimo sarà proprio il 18 e 19 giugno prossimi allo stadio San Nicola di Bari con il mitico, ecco già lo stiamo ascoltando, Vasco Rossi, ragazzi. E il mitico Vasco sarà nel capoluogo pugliese appunto nella prossima settimana. Siamo pronti a vivere due serate all'insegna del rock, della grande musica. Pensate, ci sono già persone con le tende fuori dallo stadio di San Nicola. Io e Danny ce la stiamo ascoltando seduti.

0: da parte di Antonio. Ciao Antonio, anche noi ti abbracciamo e ti mandiamo un buon lunedì anche a te, Antonio da Cerignola. E poi c'è Gabri, anche noi ricambiamo il tuo abbraccio, accontenteremo la tua richiesta fra pochissimo. E anche Anna che ci saluta dalla Valle d'Itria. Io sono Giulia, sempre in compagnia con voi allo Spazio Mattina di oggi 15 giugno su Radio Puglia.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
2: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
6: Ciao Ada, come va?
7: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
6: Ma perché non vai da Roberto Bellino?
8: A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre e la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
7: Stupendo!
9: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
10: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20:30, The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

0: Potrei fare gli auguri a mio zio Vito, il carrozziere. Auguri, Meslano!
1: Buongiorno Radio Puglia, sono Anna dalla Germania e vorrei dare tanti auguri a mio fratellino Gianni che sta a Cassano. Tanti auguri per il suo 50° compleanno e dirgli che li vogliamo tanto bene. Tanti auguri.

0: Michele, e poi dobbiamo anche salutare Gabri che fa gli auguri a Massimo che compie 15 anni ed Anna che ci manda una bellissima foto di un tramonto sulla Valle d'Itria. E in effetti in queste sere stiamo avendo dei tramonti stupendi e quindi allora ascoltiamoci il meteo per queste prossime giornate.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile tra Puglia e Basilicata, con ampi spazi soleggiati, qualche nuvola di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. Giornata di domani ancora con sole prevalente, da segnalare solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi e con ventilazione debole o a regime di brezza lungo le coste, mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.

0: Torniamo in diretta, sono le 12.10, questo è Spazio Mattina, Radio Puglia con Giulia e Danny. Buongiorno a tutti, ancora siete sempre in nostra compagnia e potete continuare a farlo contattandoci, WhatsApp 333-166-5757. Continuiamo con i vostri messaggi. Rosa saluta il marito Lino e le figlie Terry e Stefania ed anche le sue amiche Arianna e Donatella.
1: Radio Puglia,

Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti puglia.

0: pietra per me.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. neweasyfarma.com.
3: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Martedì 16 giugno, ore 20 e 30, The Kids Are Already, esibizione delle band di musica d'insieme dell'associazione Nino Rota, a cura del maestro Donato Cellaro.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385 2414. Scopri di più su metalgm.it.

L'estate, ormai l'estate è piena, che è già iniziata, continuiamo con la nostra carrellata di eventi e ovviamente non possiamo non parlare di quello più vicino a noi, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, dal 16 al 20 di giugno, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori, eventi gratuiti dove protagonista sarà la musica. Vibra Music Fest, organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana Grotte, è inserito nel cartellone eventi Piazza d'Estate 2026, direzione artistica Casa Musicale Luisi.

insieme per qualche altro minuto, sempre in compagnia dei vostri saluti, dei vostri auguri. E dobbiamo salutare, infatti, da parte di Aura, anzi tirare quasi le orecchie a un santo, quindi credo che sia Vito, che ai ai ai, Vito, ti sei dimenticato dell'anniversario di matrimonio.

0: chiuso questa mattina insieme a voi Spazio Mattina, Giulia ai microfoni e Danny in regia. Però voi rimanete con noi, state con Radio Puglia, perché oggi pomeriggio dalle 15 alle ore 18 insieme ad Oronzo Giglio con Pomeriggio On Air, e poi alle ore 18 la Ranking Song, la classifica. E poi ancora domani mattina sempre ci ritroviamo sulle frequenze di Radio Puglia dalle 9.30 alle 12.30 con Spazio Mattina insieme a Rosangela. Ciao!
1: Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
2: Pronti a scendere in pista?
3: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
2: Da noi noleggio kart rental e racing.
3: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ti trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
6: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
5: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
6: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
5: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, 3 giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
10: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per torni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: Ti vedo.
1: La radio.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Attenzione!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
5: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
6: E per il trasporto?
5: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
6: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
5: Un mondo avanti.
7: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa! Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: E Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
4: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
2: stai senza pensiero.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
5: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, 393 45 81 472.
7: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: A Radio Puglia sono le ore 13 e 2 minuti. Radio Puglia News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Donald Trump annuncia l'accordo con l'Iran, confermato da Teheran e dai mediatori pakistani. La ratifica dell'intesa è attesa venerdì a Ginevra, ma restano dubbi e incognite, a partire dal conflitto in Libano con Israele, che conferma: non ci ritiriamo. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Accordo di tregua raggiunto tra Stati Uniti e Iran venerdì, la firma a Ginevra, preceduta da colloqui preparatori a Doha. Un accordo quadro che include lo stop immediato alle ostilità, la riapertura completa dello stretto di Hormuz dopo lo sminamento e la revoca del blocco navale americano. Tra i punti sollecitati da Teheran, la sospensione delle sanzioni petrolifere e lo sblocco dei fondi iraniani congelati. Restano le divergenze sulla questione dei pedaggi a Hormuz, mentre il dossier nucleare sarà sul tavolo dei negoziati nei 60 giorni successivi alla firma. Che il petrolio scorra, esulta Trump sul suo social Truth. Tra i nodi risolti anche il fronte libanese della guerra. Israele conferma che l'IDF rimarrà nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza a tempo indeterminato. Le reazioni: la presidente della Commissione europea von der Leyen parla di un accordo che apre la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente. Anche la premier Meloni plaude al memorandum di intesa, ma sottolinea quanto sia necessaria la fine delle ostilità in Libano. Anche l'Egitto accoglie con favore l'accordo, affermando che potrebbe rappresentare una svolta per la pace nell'intera regione.
1: In furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore almeno 9 morti a Kiev e Kharkiv e almeno 3 nella città russa di Tula. Mosca però smentisce di aver attaccato una struttura religiosa nella capitale ucraina. Noi non attacchiamo le infrastrutture civili. A colpire il monastero è stato un missile del sistema americano di difesa aerea Patriot, sostiene in una nota il Ministero della Difesa russo. E il conflitto in Ucraina, così come la situazione in Medio Oriente, è sul tavolo stamani del Consiglio Affari Esteri a Lussemburgo e più tardi del vertice del G7 a Evian. Dovrebbe esserci anche Donald Trump, invitato a un bilaterale dall'omologo Macron. Domani atteso anche il presidente ucraino Zelensky. Il ministro degli esteri italiani sostiene i passi avanzati da alcune cancellerie europee per la riapertura

0: non ha alcuna speranza.
1: E nella tre giorni del G7 in Francia si discuterà anche delle nuove tecnologie digitali, dall'intelligenza artificiale alle insidie dei social. Le piattaforme social rendono infelici i bambini, ha detto stamani il premier britannico Starmer, annunciando il divieto di utilizzo per i minori di 16 anni, seguendo il modello già adottato dall'Australia. Immediata la protesta delle big tech, i divieti generalizzati allontanano i ragazzi da esperienze curate e supervisionate, indirizzandoli verso servizi anonimi e meno sicuri, avverte un portavoce di YouTube. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
2: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile tra Puglia e Basilicata, con ampi spazi soleggiati, qualche nuvola di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. Giornata di domani ancora con sole prevalente, da segnalare solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi e con ventilazione debole o a regime di brezza lungo le coste, mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
2: La canti, la balli, la ricordi.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 25 giugno trovi 1+1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
4: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
3: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
4: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
3: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno ricordiamo Carney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
0: Le frasi del cinema.
1: La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato, è stato. Dal film Chicago PD.
0: Proverbio del giorno.
2: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

0: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia. Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
2: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
3: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
4: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: per me.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
3: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.

0: Radio Puglia News.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Il cambiamento climatico ha degli effetti sorprendenti anche sugli arcobaleni e la frequenza con cui si manifestano. I ricercatori della New York University e dell'Università delle Hawaii, grazie allo sviluppo di un database fotografico globale, hanno individuato un arcobaleno idealtipico e, applicando il modello ricavato dalle variazioni indotte dal climate change, hanno scoperto che per molte persone le possibilità di vedere un arcobaleno aumenteranno significativamente entro il 2100. Il Web3 contro l'assenteismo degli studenti giapponesi, le gravi conseguenze psicologiche causate dalla pandemia da Covid-19 hanno trasformato vita e abitudini di molti studenti in tutto il mondo. Per arginare l'ormai dilagante fenomeno dell'assenteismo, quasi 250.000 alunni giapponesi hanno saltato 30 o più giorni di scuola. L'amministrazione comunale della città di Toda ha di recente messo a punto un servizio innovativo, l'impiego del metaverso per seguire le lezioni a distanza. Gli utenti potranno muoversi all'interno di un campus virtuale con la possibilità di vedersi convalidate le ore trascorse al computer. Risolto il mistero dei cerchi namibiani, gli strani cerchi che caratterizzano il paesaggio delle fasce più remote del deserto del Namib, nell'omonimo paese africano, sono stati oggetto di diverse ricerche negli ultimi decenni. All'interno dei cerchi delle fate, così sono chiamati dalla popolazione locale, nessun tipo di pianta riesce a crescere. A seguito di un'analisi di tutti i potenziali fattori coinvolti, gli esperti hanno inquadrato con maggiore precisione il ruolo del suolo responsabile di alcuni complessi meccanismi di feedback idrogeologico. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Radio Puglia. Meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore tempo variabile tra Puglia e Basilicata, con ampi spazi soleggiati, qualche nuvola di tanto in tanto, ma con il basso rischio di precipitazioni. Giornata di domani ancora con sole prevalente, da segnalare solo qualche temporale di calore sulla Basilicata nelle ore pomeridiane. Le temperature massime oscilleranno intorno ai 30 gradi, caldo sì ma senza particolari eccessi e con ventilazione debole o a regime di brezza lungo le coste, mari infatti che risulteranno calmi o poco mossi. Per tutti i dettagli scaricate l'app di Trebi Meteo.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: rossa.
1: Radio Puglia.
2: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Una sola azienda, tante soluzioni.
2: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Bari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Attenzione!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
9: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
10: E per il trasporto?
9: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
10: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 29 906.
9: Un mondo avanti.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
4: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: L'almanacco del giorno.
1: Lunedì 15 giugno 2026. È il 166esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno dei gemelli. La chiesa ricorda Santa Germana e San Vito.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Vito. Il nome ha origine germanica e significa potente in patria. Il numero portafortuna è il 3. Il colore è il giallo e la pietra associata è lo zaffiro.
0: Accadde oggi.
1: Il 15 giugno del 1864 viene fondata a Milano la Croce Rossa Italiana, con il nome di Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e ai Malati in Guerra. L'emblema della Croce Rossa Italiana è una croce rossa di tipo greco con quattro bracci uguali su fondo bianco. La scelta di questo emblema è stata ispirata dalla bandiera svizzera, con l'inversione dei colori, in onore della nazione che ospita il Comitato Internazionale.
0: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 15 giugno ricordiamo Courteney Cox, Valerio Merola, Demetra Hampton.
0: Le frasi del cinema.
1: La cosa più divertente del tempo è che va sempre avanti. Quindi, quel che è stato. Dal film Chicago PD.
0: Proverbio del giorno.
2: Ama il padre se è giusto. Se non lo fosse, sopportalo. Proverbio latino.
0: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La radio che spinge, Radio Puglia.

0: Chicchirichì! La festa è qui!
1: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addie al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet, a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Mi confermate che sono le 15 del pomeriggio anche da voi? Dai, immagino proprio di sì. Dai che stiamo per iniziare, questa è Radio Puglia, è Pomeriggio Nero, è già qui che scalpita,
1: Pomeriggio Nero, la tua distrazione creativa.
2: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.

0: Oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
0: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie sanitarie. NewEasyPharma.com.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena, grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Se c'è qualcuno che ha da parlare male del lunedì, lo faccia ora o taccia per sempre, va? Ma io non ci credo, dai, ma esiste qualcuno che possa parlare male del lunedì? No, ma no! Però noi iniziamo con un programma che si chiama...
6: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.

0: me sto fatto che il lunedì pare sia il giorno più odiato della settimana. Com'è che interrogati, insomma, nessuno risponde?
1: Per fuggire via da questi giorni orrendi.
0: Allora, il lunedì di solito è il mio giorno preferito, no?
1: Amore mio.
0: E non perché è il titolo della canzone anche di Eros Ramazzotti che state ascoltando in questo istante, ma è il mio giorno preferito perché tutto ricomincia, tutto riparte, tutto ha una consecuzio, cioè riparte a fiorire il mondo, no? Io so che qualcuno di voi ha lasciato a metà il weekend, quindi immagino che molti di voi abbiano lasciato a metà un bicchiere, a metà una conversazione, a metà un incontro, ma il lunedì è il giorno in cui ovviamente bisogna ripartire alla grande, anche se so che a molti di voi il lunedì non è che poi piaccia tantissimo. Ben arrivati, buon pomeriggio, questo è Pomeriggio Ner e come ben sapete il Pomeriggio Ner a condurlo ci siamo o io, Ronzo Giglio, oppure Arianna, oggi tocca a me e come al solito facciamo la prova microfono perché noi ci teniamo. A proposito, mi sentite voi a casa? Tutto in fondo come va? Mi sentite tutto bene?
2: Si sente in fondo?
0: Si sente?
2: A
0: posto. Se si sente allora possiamo iniziare ragazzi, se non si sente fatemelo sapere perché ricalibriamo anche gli strumenti e anche i microfoni. Dai, iniziamolo.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte. 329 72 155 83.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
11: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.

0: Rino Daniele, 1980 con A me mi piace o blues. A me piace anche il blues, ma devo dire che piacciono anche altri tipi di canzoni, altri tipi di generi musicali, anche il blues. E mi piacciono anche gli ascoltatori che messaggiano al 333-166-5757, che è il numero del nostro WhatsApp, della nostra radio, Radio Puglia. Come ben sapete, insomma, una volta che voi entrate in questa community ci potete chiedere di tutto, ve lo dico spesso, no? Cioè, che ne so, tirarvi il bucato, magari andiamo anche a farvi la spesa, cambiamo anche la lettiera al gatto se volete, quindi 333-166-5757. No, lo dico perché poi arrivano messaggi e io, insomma, sono veramente felice.
1: Buongiorno Rocco da Melitto. Ciao, voglio mandare un saluto a Stefano il falegname, un abbraccio Stefano.
0: Vedete, quindi vedete, qualsiasi cosa arrivi noi la mandiamo, ovviamente la filtriamo.

chiama Daddio, lui è Brash qui su Radio Puglia. Io mi sono anche informato un po' nei dei tecnicismi che riguardano questo lunedì, che poi viene definito il Monday Blues, cioè letteralmente tristezza del lunedì, che insomma ci piglia un po' tutti, specie quando abbiamo passato un weekend, un fine settimana con persone alle quali siamo particolarmente legati. Comunque il lunedì è universalmente temuto, appunto definito Monday Blues, a causa di questo brusco, oserei dire forse bruschissimo, passatemi il termine, passaggio dalla libertà del fine settimana agli obblighi lavorativi o di studio, immagino anche. A proposito, siamo veramente vicini anche a coloro che stanno per affrontare la maturità, so che stanno studiando, io lo ricordo spesso, sarete ricordati anche oggi, arriva Emma Ercole.

Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
1: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
7: La canti, la balli, la ricordi. Su Radio Puglia, musica e solo grande musica.

dice è sempre lì, va a sbattere la lingua, no? Sul dente che duole. Stiamo parlando proprio di Weekend, che è già trascorso, e quindi anche di questo lunedì, di come iniziare il lunedì. La canzone ovviamente si chiama In Your Eyes, quindi nei tuoi occhi. Io poi, che ho la capa tosta, mi sono anche andato ad informare un po' a livello psicologico quali sono gli aspetti che più toccano la nostra psiche. Allora, di solito quello che accade a tutti quanti noi quando arriva il weekend, anche se magari c'è gente che il weekend lo passa lavorando, però c'è sempre un attimo di svago durante il weekend, anche con gli amici, al bar, al caffè, insomma. Allora accade che spesso durante il weekend la prima cosa che facciamo, già mi dicono che il weekend cominci già dal venerdì pomeriggio, la prima cosa che facciamo è quella di disindossare proprio come un abito il nostro cervello, cioè via tutte le preoccupazioni, gli impegni, gli orari, gli appuntamenti, un po' come quando ci si leva il casco, no? Allora noi lo disindossiamo e lo appoggiamo sul tavolo della cucina, la prima cosa che fa, che ne so, io l'appoggio sul tavolo della cucina, ma non so voi, magari, che ne so, all'ingresso, da qualche parte uno lo appoggia, e in quel momento lì tu sei libero, spensierato, senza nessun tipo di problema, quindi ti appresti ad affrontare il weekend nel migliore dei modi, perché poi effettivamente è l'eccessiva quantità di pensieri che ti blocca durante la settimana e che poi insomma tornano ad essere abbastanza vividi, come ricordo, proprio il lunedì. Allora c'è uno sforzo di riadattamento dopo due giorni di stacco, il cervello, ecco appunto quello che insomma dicevo io di disindossare, quello che disindossavamo il venerdì pomeriggio, quindi il cervello fatica a riadattarsi ai ritmi, diciamo quasi rigidi, che vengono imposti dalla nuova settimana, causando stanchezza e ansia. È quella, oserei dire, la bastarda, cioè l'ansia è quella proprio che ti frega in ogni momento, ansia da prestazione. Questo è quello che dicono proprio coloro che studiano effettivamente che cosa possa, quali siano gli effetti che il Monday Blues, cioè la tristezza del lunedì, provoca su ognuno di noi. Per alcuni addirittura si parla di alterazione del sonno, cioè dormire più a lungo durante il weekend altera i ritmi circadiani, rendendo il risveglio... Ma dai, dite la verità, anche voi ne approfittate, cioè il fine settimana qualcuno, chi effettivamente non ha dei lavori che lo portano a frequentare il luogo lavorativo il sabato e la domenica, ne approfitta, cioè sfanga il letto, no? Cioè proprio non... si incolla, si appiccica nel letto e non si alza più. Beh, immagino che molti di voi lo fanno, quindi rendendo il risveglio del lunedì particolarmente traumatico. Allora, se anche voi siete tra queste persone che un po' il lunedì ce l'hanno sulle balle, cioè lo odiano, possiamo anche chiedere aiuto a una persona. Io la conosco, una persona che ha una canzone particolare che ci può aiutare. Io glielo chiedo, anche se purtroppo non è più con noi, mannaccia, è andata via, però sono convinto che ci può aiutare e lo farà alla grande, perché questa canzone qui... Non è, sì, capisco che qualcuno potrà dire, ma cosa, siamo a un matrimonio? No, non siamo ad un matrimonio, ma è una bellissima canzone che viene anche suonata nei matrimoni e che può scacciare la tristezza. Dai, lo facciamo fare ad Ornella.

Vi sentite già meglio? È un effetto placebo, lo so, però diciamo che può aiutare ad alleviare quelli che sono i sintomi della tristezza post-weekend. A proposito, tra pochissimo comincerò anche a parlarvi di ferie, cioè quando iniziano le vostre. Se siete lontani dal periodo di ferie. Insomma, quella roba lì. Nel frattempo, ragazzi, dopo Ornella Vanoni arrivano loro.

0: E loro erano i Måneskin con The Lonely Est qui su Radio Puglia. A proposito, cominciate anche a farmi capire, se ve l'ho posta prima la domanda, se il vostro periodo di ferie è vicino o è lontano. Insomma, quando pigliate le ferie? Ci siete? Giugno, luglio, agosto? Lo aspettiamo insieme a voi questo periodo qui. Se vi va di condividerlo con noi, 333-166-5757.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
3: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioalafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
5: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
6: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
5: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
6: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
7: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
8: Io pistacchio caffè e doppia panna.
9: Per me soia naturale e doppia panna.
10: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
11: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Dai, dite la verità che insomma anche insieme a noi di Radio Puglia stiamo tentando di scavalcare questa staccionata che sembrava alta, no? Quella del lunedì. Beh, chi sta con noi di Radio Puglia lo sa, le cose poi migliorano. Già avete iniziato stamattina con il buon umore, perché noi insomma il buon umore ce l'abbiamo, è proprio endemico qui alla radio, lo regaliamo a tutti. Voi insomma, voi lo sapete che qui alla radio, a Radio Puglia, con 4 dischi, un po' di messaggi, 3 risate, insomma, tipo MacGyver, costruiamo un programmone. E questo accade sempre. Volevo anche ringraziare Dominga perché mi segnala che il lunedì è il giorno in cui spesso ci si impone di iniziare diete o nuove abitudini che generano altro stress. Hai ragione, Dominga, hai ragione.

0: Gente che copia, non so se si può fare ancora,
1: Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. Davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass.
2: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
1: E da Babbo Natale!
2: Telepass, in viaggio con te da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Ciao Ada, come va? Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio. E anche mia madre è la mia testimone, grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
3: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
6: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Dal 16 al 20 giugno, alle 17 e alle 18, visite guidate in laboratorio presso la sede di Radio Puglia, per rivivere 100 anni di storia della radio.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: Lunedì, lunedì che cosa si fa il lunedì? Cioè, dopo un weekend, ne stavamo parlando prima, è lunedì, brodino, cioè, minestrone la sera, non è che mi piace poi tanto, vabbè. Noemi, con Tu cosa fai questa sera qui su Radio Puglia? Allora, veniamo a noi. Come ben sapete, prima vi dicevo che chi messaggia al 333-166-5757 lo fa innanzitutto per fare delle richieste musicali, ma anche per salutare. E vi dicevo anche che noi siamo disposti a tutto pur di tenervi, come dire, accontentati, no? Perché ci teniamo tanto ai nostri ascoltatori, noi qui a Radio Puglia. Dicevo, tant'è vero che insomma siamo disposti anche a tirarvi il bucato, a farvi la spesa e a cambiare anche la lettiera al gatto, non ci credete? Provate, che ne so, dite il vostro conduttore o conduttrice preferita, scrivete quello che voi volete, cioè vieni a cambiarmi la lettiera al gas, ma certo, prendiamo appuntamento e veniamo. Ma a proposito di questo, utilizzate anche il 333-166-5757 anche per semplici saluti come questo.
1: Ciao Maurizio, siamo le amiche di Vito, vogliamo fargli tanti auguri di buon onomastico da parte di sua moglie e le sue colleghe.
0: Ecco, e anche se mi avete scambiato per Maurizio, che per me è un onore, veramente un onore, questo è uno dei tanti messaggi che chiaramente arrivano per fare gli auguri. Mi sa che oggi o ieri era San Vito, io non sono molto bravo in questo tipo di appuntamenti, non ricordo qua mai neanche le date, insomma i compleanni, specie insomma gli onomastici. Va bene, vi avevo raccontato anche di una storia molto molto particolare che arriva dall'università di Malaga in Spagna, che ha, secondo me, un, come possiamo dire, un che di artistico. Possiamo definirlo così questa cosa, perché durante una prova di diritto processuale penale uno studente di legge è stato sorpreso a barare. È stato sorpreso. Avete presente negli anni 90 andavano moltissimo di moda delle cinte a mo' di pallottoline, cioè sì, cartucciere, ecco, venivano definite così, delle cinte cartucciere, perché nessun professore si sarebbe mai sognato di metterti le mani addosso e di cercare di capire se avevi qualcosa nascosto. Insomma, barare significa truccare, no? Significa semplicemente cercare di copiare, no? Di scopiazzare. E questo ragazzo di questa università a Malaga, durante una prova di diritto processuale penale, questo studente di legge è stato sorpreso appunto a barare. Però a tradirlo non è stato un foglietto nascosto, attenzione, no? Perché molti di voi magari pensano ai classici foglietti, vi parlavo prima delle classiche cartucciere, e invece no, non sono stati loro, ma è stata, possiamo dire così, avete presente le penne Bic? Quelle bianche, quelle trasparenti, che hanno il tappo, a seconda del colore della penna, può essere blu, nero, o mi dicono anche verde e rosso, chiaramente. La classica Bic, quella trasparente, che ti dà la possibilità anche di vedere lo stelo interno, a che punto è l'inchiostro. 11 penne di quelle lo hanno praticamente tradito. E adesso vi racconto anche il perché. Magari qualcuno potrebbe dire, se vabbè, impossibile. E invece è proprio vero, ragazzi. Una penna Bic poteva salvargli la vita e invece gliel'ha rovinata.

0: inclusa anche in un film, è stata colonna sonora di Sapore di Sale, o Sapore di Mare, no? Sapore di Mare, perché Sapore di Sale era la bellissima canzone di Gino Paoli, però ve lo ricordate Sapore di Mare con Jerry Calà, Christian De Sica? Beh, questa era una canzone che faceva parte proprio di quei film lì, di colonne sonore di quei film là. Dunque, se qualcuno magari potrebbe avere dei dubbi, ve la racconto tra pochissimo sta storia di questo ragazzo che ha inciso proprio sul dorso di queste penne, ragazzi, in maniera maniacale, tutto ciò che riguardava la lezione. E voi ve lo ricordate come copiavate a scuola? Se vi va, 333-1665757.
1: Pronti a scendere in pista?
2: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
1: Da noi, noleggio kart rental e racing.
2: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
1: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
2: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano. In via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Attenzione!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
4: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
5: E per il trasporto?
4: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
5: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
4: Un mondo avanti.

0: Filippucci, questa è Radio Puglia, 19 minuti dopo le 16, ben arrivati se siete arrivati solo in questo istante. Questo è Pomeriggio Nero, il programma pomeridiano di Radio Puglia, che vede alternare le voci di Arianna e io, cioè il sottoscritto Ronzo Giglio. Fino alle 18 saremo con voi, poi come al solito, come ben sapete, arriva Danny questo pomeriggio con la Ranking Song, cioè le 20 canzoni più ascoltate qui su Radio Puglia. E siamo anche al giro di boa qui, perché come ben sapete cerchiamo ogni ora di ricalibrare la strumentazione. Oh ragazzi, fatemi sapere come vanno le cose, è tutto a posto gli strumenti qui dall'altra parte, prova mixer, ok, microfono, l'abbiamo provato il microfono, non ancora, proviamo il microfono. Oh ragazzi, mi sentite, se c'è qualcosa che non va anche al 333-166-5757 magari me lo fate sapere. Guarda il microfono, non si sente, proviamolo.
1: Senti in fondo?
0: Si sente?
1: Ammamata.
0: E allora va bene. va bene. Dunque, veniamo a noi, perché adesso vi racconto di sta storia che ha dell'incredibile, perché questo ragazzo di Malaga, in Spagna, è stato beccato mentre barava. Allora, voi a scuola, quando andavate a scuola, anzi io mi rivolgo anche a coloro che stanno per affrontare gli esami di maturità, no? Insomma, come affronterete? Ovviamente faccio un puro riferimento allo scritto più che all'orale, perché all'orale è complicato, no? Barare. Mentre allo scritto, insomma, sapete, è abbastanza semplice, o perlomeno lo era. Quindi come vi state preparando a questo esame scritto, e soprattutto se è ancora possibile barare, cioè cercare di nascondere da qualche parte negli indumenti o tatuarsi da qualche parte sul corpo alcune nozioni che poi potrebbero anche rimandarvi a ricordare la domanda che poi insomma vi è stata posta proprio lì durante l'esame scritto. Se ce l'avete questa possibilità, o se sono cambiati i modi, magari ce lo fate anche sapere, no? Siamo apertissimi a cercare di divulgare anche qualsiasi tipo d'aiuto che possa arrivare a coloro che stanno per affrontare la maturità, perché quest'anno torna a richiamarsi esame di maturità, perché dal 2020 insomma avevano deciso di chiamarlo esame di Stato, invece proprio da quest'anno torna a chiamarsi maturità. Però il ragazzo di Malaga aveva inciso i suoi appunti in caratteri piccolissimi, cioè ragazzi incredibile, adesso vi spiego, piccolissimi, lungo tutta la superficie di 11 penne blu classiche, le Bic. Adesso voi magari starete dicendo, vabbè, ma sulla penna Bic, ma come fai? Allora, o hai degli occhi particolari, cioè hai una super vista alla Superman, no, oppure hai una lente da orafo, che ne so, magari una lente da orafo, sì, probabilmente quella lì. Però lui c'era riuscito ad incidere gran parte, insomma, di un lavoro di studio condotto nel corso dell'anno, diverse cose proprio sul dorso di questa penna Bic. E se andate sul web sicuramente avrete la possibilità anche di guardare le immagini. Però poi, come al solito, arriva lei, io vorrei epitetarla ma non posso perché mi dispiace, Yolanda De Lucchi, che è la professoressa, cioè a rovinare praticamente la festa a questo ragazzo. È arrivata lei, si chiama professoressa in italiano, in Spagna, a Malaga precisamente, si chiama professora de derecho internacional público e i derecho procesal en la Universidad de Málaga. Da notare come tengo la lingua tra i denti, non è che sono uno che è arrivato oggi, cioè non sono mai stato a Malaga, però sta professoressa qui passando, non so anche lei con quale tipo di vista si è accorta che sto ragazzo sulla penna, sul dorso della penna, aveva delle incisioni. Beh, mo ragazzi, ditemi voi, cioè, è difficile. Poi di lì è partito tutto un fammi vedere le penne. E poi magari qualcosina ve la racconto ancora. Nel frattempo vi lascio con Raff, pazzi, stupidi ragazzi su Radio Puglia.

0: I knew it, I knew you, Taylor Swift qui su Radio Puglia, 29 minuti dopo le 16. Parte il Vibra Music Fest dal 16 al 20 di giugno presso Villa Comunale Tacconi qui a Castellana Grotte. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti dove protagonista sarà sicuramente la musica. Vibra Music Fest è organizzato e promosso dall'amministrazione comunale di Castellana e inserito nel cartellone eventi Piazze d'Estate 2026, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Quindi questo pomeriggio, che è martedì, anzi no, che è martedì, è lunedì 15 giugno, vi voglio ricordare proprio questo appuntamento perché parte domani, quindi da martedì 16, e un giorno prima noi vi avvisiamo in maniera tale che già sapete cosa fare il pomeriggio del giorno successivo. Vibra Music Fest qui a Radio Puglia da domani, dal 16 al 20 di giugno presso Villa Comunale Tacconi a Castellana.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
2: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena. Composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiama lo 080 23 78 500.
6: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
7: Io pistacchio caffè e doppia panna.
8: Per me soia naturale e doppia panna.
9: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
10: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
11: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
12: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
11: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
12: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.

Mamma che ansia quando vedevi arrivare il prof o la prof tra i banchi. Ovviamente quando c'erano i compiti in classe, ma in particolar modo quando insomma c'era l'esame, io mi riferisco alla maturità, all'esame scritto i primi due giorni, quindi era un dramma quando uno decideva di copiare, cercare di copiare, perché poi era molto molto complicato e difficile, no? Era veramente un'arte molto complicata quella, il saper copiare, ma alcuni si ingegnavano perfettamente. Ad esempio al 333 166 5757 c'è Pino da Locorotondo, dice: io per un po' ho usato un disco di cartone appiccicato con un chiodino, ma guarda, sotto il banco, che spuntava appena dallo stesso, e poi facevo ruotare pian piano con le dita fino a copiare, insomma a cercare quello che poi mi serviva. Bella, insomma, una bella idea, io non ci ho mai pensato. Io di solito sempre ste cose, bigliettini, i pizzini, un po' alla provenzana, i pezzini che giravano un po' dappertutto nel tuo abito, che poi non ricordavi mai dove avevi messo quell'argomento. Quindi se anche voi siete stati dei copiatori, cioè di persone che perlomeno si sono, più che copiatori, che si sono aiutate un po' con gli esami di maturità o anche il compito in classe, diciamo così, durante l'anno, insomma, se volete condividere con noi come facevate, 333 166 5757. Mentre a coloro che si apprestano alla maturità, la domanda è: ma si può ancora copiare? Cioè, è una domanda un po' da boomer, sì, lo capisco, però voi vi preparate, cioè come vi preparate agli scritti? Se volete copiare, ecco, lasciatemi passare sto termine, ecco, se volete aiutarvi con un aiutino, come se fa? Come si fa? Lo stavo dicendo in spagnolo, ma giusto per ricollegarmi al fatto che poi sto ragazzo che ha inciso sulle penne Bic gli aiutini, è stato beccato da Yolanda De Lucchi, che è questa professoressa di diritto, che ha condiviso tra l'altro le foto delle penne sequestrate, ben 11, oh, 11 penne, e invece di infierire ha riconosciuto il talento, cioè, ragazzi, ha dato a Cesare quello che è di Cesare, il talento dietro l'inganno, che è un'arte, cioè quella di incidere. Vi invito ad andare a recuperare le immagini sul web, che le penne Bic sono di dimensioni ridotte, hanno delle facciate veramente ridottissime, e questo ragazzo è riuscito ad inciderle in maniera perfetta, secondo me con l'ausilio di una lente da orafo, non ci sono altri mezzi, e ha scritto parlando apertamente dell'ingegno e della maestria di questo lavoro. Le immagini in effetti non lasciano nessun dubbio, sono un po' di queste decorazioni, sono in giro ovunque sul web. L'ha trovata, però, per quanto geniale, non è servita per il tentativo di copiare. Lo studente ha dovuto ripetere l'intero anno di corso. Ragazzi, insomma, diciamo che non gli è servita proprio a niente a sto ragazzo, è così. E mi dispiace, sono un po' dispiaciuto, costernato, si può dire, cioè.

0: con la mano su sto salutando anche i fratelli Savino, che sono artefici di questa canzone che si chiama Wanna. Come vedete in Puglia si, ragazzo, si può dire Waglio, più che altro dalle parti da Bari in, po, in, in giù. Wanna invece, beh ragazzi, qui siamo nel, sì, sempre nel barese, però Bitetto, Palo del Colle, Bineto, Grumo Appula, San Candi Bari, da quelle parti, no? Si dice Wanna, che poi è ragazzo. Bella canzone questa qui, se mi date qualche istante di pubblicità, poi esattamente 120 secondi, poi ritorno con Lady Gaga.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
2: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso?

0: materasso che vuoi tu.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472. L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana: doccia, shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.

Serena Brancale, Levante e Delia. Si chiama Al mio paese. Anche al mio paese si usava a copiare. No, vi sto chiedendo al 333-1665757 se, insomma, quando andavate voi a scuola riuscivate a copiare, a scopiazzare. E sto chiedendo anche a coloro che invece si apprestano ad, diciamo così, a effettuare l'esame di maturità, se esistono dei nuovi metodi, insomma, se ci si è evoluti, perché ad esempio qui al 333-1665757 arrivano dei modus, adesso vi racconto. Ad esempio, innanzitutto volevo salutare Monica da Valenzano, dice: io mai copiato, mi beccavano sempre. Giuseppe da Fasano invece: io ho più volte usato la classica cartucciera con i piegati a fisarmonica. Vabbè, sì, quella, insomma, la conosciamo un po' tutti noi boomer, caro Giuseppe da Fasano. Grazie. Da Bari invece mi ha lasciato di stucco perché dice: io pressavo a calco un foglio bianco lasciandogli impresso alcune formule di chimica. Mai beccata. Avete capito come faceva? Brava. Oh, io non lo sapevo sta cosa qua. Cioè, praticamente lei usava un foglio bianco e su questo foglio, non so, probabilmente con una punta di un qualcosa che assomigliasse ad una penna e che ovviamente non stracciasse il foglio stesso, lei fissava, quindi imprimeva un po' come, che ne so, il codice da Vinci sul foglio, imprimeva, quindi erano invisibili all'occhio umano, tranne se non vedevi che, insomma, c'era qualcosa di scritto contro luce, cioè era rimasta lì impressa le formule di chimica, e poi le utilizzava. Cioè, ragazzi, qui siamo nel gota della, cioè, oh, cioè, manco MacGyver queste cose qui. Oh, cara la mia, grazie da Bari. Vediamoci, così magari, insomma, mi passi qualche altra dritta, perché se sei stata capace di fare, hai gabbato i professori. Beh, ritorniamo nel 1985, Take on Me, gli Ha-Ha. Che non è una risata, Cioè, qualcuno delle nuove generazioni potrebbe dire ha-ha a riso. No, non è ha-ha. Come quel personaggio dei Simpson. No.

0: famiglia, 1985, questo gruppo synth pop norvegese, attivo già dal 1982, poi insomma sono saliti alla ribalta proprio nel 1985 con il singolo Take On Me, e di lì insomma poi non li ha più fermati nessuno, anche se, come vi dicevo, insomma il personaggio dei Simpson è Nelson, molti se lo ricordano, insomma il gruppo si chiama Haha e Nelson nei Simpson faceva non so se ve lo ricordate.
1: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia, l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Chicchirichì!
7: La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!
9: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
10: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
9: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
10: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
9: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
11: La tua scossa di energia è Radio Puglia.

You and Me, Biagio Antonacci, alle 17:10 di questo pomeriggio. All'interno di questo programma che si chiama Pomeriggio Nair, e alla conduzione ci sono io, Ronzo Giglio, ciao. Fino alle 18 siamo insieme. Volevo salutare tutti coloro che sono ancora a lavoro, che stanno per andar via da lavoro, e che occolo anche coloro che sono già a casa. Dai, ma buttiamoci tutti, c'è un saluto totale. Tra pochissimo vi racconterò, non so, anzi inizio da una domanda: ma vi hanno mai rubato qualcosa, mi riferisco a qualcosa di materiale, che poi negli anni poi vi è stata ridata indietro, cioè ritrovata? Beh, vi racconterò tra pochissimo la storia di un 58enne oggi, ma all'epoca aveva 16 anni.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.

0: sarà per me.
1: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
2: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
3: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.
4: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.

Buon pomeriggio, buon pomeriggio, Ner. Consentitemelo, no? Prima vi ho chiesto se avete mai subito un furto, siete mai stati vittima di, insomma, di questo bruttissimo gesto, se sì, se vi è mai stata restituita, diciamo, la cosa che insomma vi è stata rubata, e come vi siete sentiti, perché la notizia oramai gira sul web, però è molto simpatica perché è accaduta ad un adolescente originario di Saluzzo Cuneo che amava tantissimo il suo Garelli VIP, e adesso detta così magari qualcuno che è all'ascolto e che è giovanissimo dirà: vabbè, ma cos'è sto Garelli? Cioè, allora il Garelli VIP, io non l'ho mai posseduto, però era un ciclomotore, ecco, diciamo proprio il termine esatto, era un ciclomotore degli anni 80, precisamente 1984, e quel motorino gli venne rubato a Vado Ligure. Lui abitava lì, era la sua dimora d'infanzia. Allora è accaduto che, insomma, dopo che gliel'hanno rubato, oggi, 42 anni dopo, il mezzo è stato ritrovato e restituito all'incredulo proprietario, oramai 58enne. E mo ve lo racconto pure, no, come è accaduto, perché insomma ha dell'incredibile. Sì, c'è anche una vena di nostalgia. Però dai, Adele, Rumor Has It, qui su Radio Puglia.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi, a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti. Vibra Music Fest, direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Sabato 20 giugno, ore 20:30, DJ Mix Contest. Una sfida di beat, tecnica e creatività che vede protagonisti i migliori DJ emergenti. A cura dell'Associazione Culturale Sartoria degli Artisti ETS.
3: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
4: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
8: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
9: Alza il volume e spicca il volo. Con Radio Puglia. Con Radio Puglia.

0: LDA H7 Santa qui su Radio Puglia. C'è Kevin da Altamura che mi scrive what's Garelli? Allora, sei giovanissimo, ti chiami Kevin, capisco perfettamente che appartieni ad una generazione che non è neanche paragonabile, insomma, alla nostra, che siamo, diciamo così, dei dinosauri. Allora, Garelli è quel motorino ciclomotore che probabilmente vedete ancora, forse, in giro. Magari pilotato da uno zio, da un nonno. Sapete quelli che vedete in giro che vanno pianissimo? Allora, sono dei motorini che hanno lasciato il tempo che trovano, cioè sono parecchio datati. Però nel 1984 questo Garelli era uno di quei motorini molto ambiti dai teenagers di quell'epoca lì. E dunque quello che è accaduto a questo oggi 58enne, ma all'epoca insomma un adolescente di Saluzzo, Cuneo, è che gli hanno ciulato il Garelli VIP, si chiamava così. Se poi qualcuno magari vuole anche andare a recuperare le immagini, può farlo sul web, Garelli VIP, e vedete che dinosauro viene fuori. 1984 gliel'hanno ciulato, cioè gliel'hanno rubato a Vado Ligure, che era, diciamo così, la zona in cui abitava, dove si è fatto l'infanzia, e non l'ha più ritrovato. Sono trascorsi 42 anni e hanno bussato alla porta di casa sua i carabinieri, lui incredulo, insomma un 58enne. E pare, insomma, assomiglia proprio alla trama di un film nostalgico, e invece è successo davvero, perché i carabinieri di Volpiano hanno fermato un 64enne che circolava su un ciclomotore senza targa. E dopo aver controllato il telaio hanno scoperto che si trattava di un motorino rubato. Pensate un po', da oltre 4 decenni, e l'hanno restituito a sto signore che oggi è un 58enne, ovviamente. Insomma, vi lascio immaginare lo stupore e l'allegria che ha potuto rivivere questo signore di Saluzzo, Cuneo. Ma quello che mi ha lasciato ancora più di stucco, e tra l'altro mi ha divertito tantissimo, sono anche i commenti che si trovano sul web, no? Allora, uno dei tanti, ve ne leggo alcuni: il carabiniere che l'ha ritrovato al momento del furto non era ancora nato. Bravo, mi piace questo commento qui. Poi, sembrava un addio e invece era un ciao, no? Ciao, tra l'altro, ammicca ovviamente anche a un altro nome di un motorino, di un ciclomotore di quell'epoca, era proprio il ciao, si chiamava così, e probabilmente era anche coetaneo del Garelli VIP. Ve ne leggo un altro, così anche per ridere: adesso gli arrivano 42 anni di bolli di bolli arretrati, no? Incredibile, guarda. Vabbè, subito il meteo su Radio Puglia.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore nulla da segnalare su Puglia e Basilicata. Il contesto si manterrà stabile, con una serata che vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni. Solo nel corso del pomeriggio avremo un minimo di variabilità nelle aree interne della Basilicata, con qualche isolato temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi. Valori più elevati si registreranno sulle province di Foggia e Matera, dove si toccheranno i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: panna.
1: Io pistacchio caffè e doppia panna.
2: Per me soia naturale e doppia panna.
3: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
4: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
5: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
6: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
5: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: valuta il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da 398 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Radio Puglia dipinge la tua estate.

Lei è Gaia con Bossa Nostra, che non è altro che un'abbreviazione, no? È comunemente usata per citare la Bossa Nova, che è un celebrissimo genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50, no? Si distingue proprio per queste sonorità molto, molto fusion, rilassate, no? Che tendono proprio ad armonizzare, un po' jazz quasi. Allora, tra i tanti tic di noi che abbiamo una certa, cioè noi boomer, c'è proprio quello della malinconia, tra i tanti messaggi che insomma leggevo a riguardo di questo motorino che è stato rubato a questo signore ben 42 anni fa e ritrovato solo oggi, e l'hanno restituito che ha 58 anni, a me scende una lacrimuccia perché, dicevo, tra i tanti tic c'è proprio la malinconia. Ha una certa come la mia, come tutti coloro che vengono proprio dagli anni Ottanta, no? Perché anch'io, andando indietro nel tempo, un ricordo che avevo proprio, cioè, messo disintegrato o cancellato, anche a me ha inciullato un ciclo motore tanti anni fa, si chiamava il Sì. Adesso so che magari chi ha la mia età sicuramente si ricorderà, il Sì, no? C'era un ciclo motore che aveva il nome di un'affermazione, Sì. Il Sì. Mentre coloro che invece oggi si ritrovano ad essere facenti parte di queste, i millennials o la generazione X, dicono il Sì. E che cos'era il Sì? Allora, è uno dei tanti tic che abbiamo proprio noi, cioè quello di andare a ritroso nel tempo e ricordarci un po' di malinconia, un po', secondo me, tra i tanti tic che abbiamo anche noi di questa generazione, è quello di abbassare il volume della radio quando parcheggiamo in retromarcia. Non so se vi capita. Allora, personalmente sto cercando di disintossicarmi anche da questo tic, cioè quello di abbassare il volume della propria autoradio quando vai in retromarcia e cerchi di parcheggiare. Non so se anche a voi capita o è capitato, se siete affetti anche da questo particolarissimo tic. Beh, se ne siete affetti, sicuramente fate parte anche voi di questa splendida generazione che era la generazione di noi boomer, no? Ai quali auguro, a voi che siete all'ascolto, veramente buon vento.

0: L'elefante, l'elefante, il pachiderma, che addusse infinite sconfitte proprio al grande Alessandro Magno, Alexander Magnum, uno dei più grandi della storia, no? Macedone. Beh, pensate un po', ve la racconto così velocemente, lui che aveva conquistato, cioè, mezza Europa dell'Est, praticamente aveva conquistato Babilonia, insomma l'unico, aveva sconfitto tutti e conquistato tutti, l'unico animale che realmente riuscì a fermarlo, a fermare il suo esercito, fu proprio il pachiderma, perché quando arrivò alle soglie dell'attuale India, all'epoca era l'Hindu Kush, quando si trovò davanti questi soldati, no? Questi in groppa a degli enormi pachiderma, cioè, ovviamente la storia cambiò, e cambiò ovviamente tutto il corso della storia. Ma non vi sto a fare lo spiegone, vi lascio con Danny perché è arrivato il momento della ranking song e dei 20 brani più richiesti da voi qui su Radio Puglia. Io, oltre ad augurarvi buon vento, vi auguro anche una buona serata. Io, Ronzo Giglio, ritorno dopo domani, domani arriva la mia socia Arianna. Ciao ragazzi, buon vento e buona serata.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Attenzione!
3: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia di ultima generazione è di casa.
2: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
3: E per il trasporto?
2: Pensiamo a tutto noi, consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
3: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
2: Un mondo avanti.
4: Lela Consulting. Risparmia in Albania, sorridi in Italia. L'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
8: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
9: Chicchirichì!
10: La festa è qui!
11: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente! Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo traversa via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social!

Ora in onda la replica di Ranking Song. Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

0: consiglio a tutti voi, dato che Danny stasera non ha voce, lo sentite, sta facendo la tosse, parlate voi, fate voi tutto, mandate i vocali al nostro numero 333-166-5757.
1: Fatela voi la classifica.
0: Fatela voi la classifica.
1: Nel senso, fate, presentatela voi.
0: Ecco.
1: Magari mandateci un messaggio, scrivete Danny, io ci sono per registrare un vocale
0: per annunciare
1: tutte le canzoni.
0: Perché?
1: Io vi do la lista su WhatsApp.
0: E fate voi.
1: E poi mi fate tutti i vocali.
0: Sì.
1: Ogni vocale una canzone.
0: Giusto, perché io purtroppo devo andare. Però non me lo fate stancare questo ragazzo, perché altrimenti torna a casa e non può parlare. Che male non sarebbe, però. Allora, al 20° posto abbiamo Fulminacci con Maledetto Me.
1: Poi Madame Marrakesh, Volevo Capire.
0: Madonna con Bring Your Love.
1: E alla 17.

La settimana scorsa al primo posto c'era Buon Vento di Jovanotti e Alfa. Chissà, questa settimana si riconfermeranno al primo posto durante la ranking song di questa settimana. Oggi venerdì 12 giugno, e mi raccomando, questa è una diretta che ascolterete nuovamente domani e dopodomani alle 4 di pomeriggio e lunedì alle 18. Numero

0: scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Bari, Matera, gruppochiarito.it.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: quello che vuoi tu.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
2: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
3: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
4: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
3: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
4: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116, Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano. Ora in onda.

0: la replica di Ranking Song.
1: Continuiamo a scalare la classifica della Ranking Song di Radio Puglia. Siamo alla 15ª posizione, che è appunto occupata da Sal Da Vinci, Poesia. Poi 14ª posizione invece chi c'è? Achille Lauro, Comuni Immortali. E poi

su Radio Puglia Ranking Song. In diretta ogni venerdì alle 18. In replica il sabato e la domenica alle 16 e il lunedì alle 18.

Questa è una traccia diventata rapidamente un fenomeno virale su piattaforme social come TikTok. Andiamo avanti con l'undicesima, anche questa credo sia un new entry. DJ producer Luca Schetti con Ti Vedo. Ti Vedo.

0: E anche questa è andata virale sui social. Luca Schetti, ti vedo, numero 11. Dopo la pubblicità scopriamo le prossime 10 posizioni. Grazie a Sofia che è in regia, che mi fa i suggerimenti, mi interfono.
1: Ti vedo.

0: Plus? Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle Telepass!
1: A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
0: E da Babbo Natale!
1: Telepass, in viaggio con te, da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Ehi Luca, t'ha deciso?
3: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
5: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
4: stai senza pensiero.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Convenienza. Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Da Spazio Conad! Via. Fino al 25 giugno trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
10: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
11: Ora in onda la replica di Ranking Song.

canzoni che andranno in onda senza interruzioni. Allora, siamo fermi al numero 10. Chi troviamo alla number 10? C'è Serena Brancale, che perde un po' di posizioni con Al mio paese. Poi al nono posto c'è Another con Talk to You. Poi Veri e Sasi, il titolo della canzone Cioccolata. Sta andando molto forte. È una canzone molto, ma molto simpatica. Nulla di impegnativo. Poi al numero 7 c'è Irama con Cabana. E poi al numero 6 ritroviamo ancora Serena Brancale, che canta però insieme ai Colors con Partenope.

0: e italiani Merck e Cremont. Allora, dopo la pubblicità, torniamo sempre con la classifica di Radio Puglia, la Ranking Song, ascoltando le altre 5 posizioni per arrivare alla prima.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop. La migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Una sola azienda, tante soluzioni.
6: Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di Trani e di Apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
7: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su Mini.it. Vieni a trovarci presso
8: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
9: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
10: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
11: Per me soia naturale e doppia panna.
12: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
13: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
14: Ora in onda, la replica di Ranking Song.
0: Ultima tranche della Ranking Song su Radio Puglia. Quinta posizione. Partiamo dalla quinta per arrivare alla prima, eh. Chad Bauza con Magnetic.
15: Radio Puglia.

Stiamo ascoltando le canzoni più belle, più richieste, più ascoltate su Radio Puglia. Questa è la quinta, la quarta canzone più bella del ranking song è questa qui. Sorry scusa, lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, oppure PTN. Su Radio Puglia.

Questa puntata di Ranking Song la potete riascoltare domani e dopodomani su Radio Puglia alle 16 e il lunedì alle 18. Buonasera da Danny e Sofia in regia per presentarvi il podio della Ranking Song. Allora, dai, sveliamo il podio. Terzo posto, Bad Bad, Shiva e Julien, sentite in sottofondo.

0: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
1: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
0: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiave in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
5: Chicchirichì! La festa è qui!
6: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente. Chicchirichì, il parco divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uva Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante. Tre giorni pensati per creare occasioni di incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
8: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore. Solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie. newEasyPharma.com.

0: Radio Puglia News.
1: Buonasera da Daniele Ubaldi. Toni trionfanti per il presidente degli Stati Uniti Trump, che appena arrivato a Evian in Francia per il G7 commenta l'imminente accordo con l'Iran e la riapertura dello stretto di Hormuz. Pronti alla missione di sminamento, ha dichiarato già il padrone di casa, il presidente francese Macron, con la partecipazione di inglesi, francesi, olandesi e italiani. E si terrà a Ginevra venerdì prossimo la cerimonia per la firma dell'accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran. Si tratta di un'intesa liminare che prevede il cessate il fuoco per 60 giorni su tutti i fronti, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Rinviato invece a colloqui successivi la più spinosa questione del dossier nucleare iraniano.
0: L'economia.
1: Apriamo con una notizia da poco confermata dopo il tavolo al Mimit. La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e il piano, che prevede circa 1.700 esuberi su territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. Le borse intanto brindano all'accordo siglato tra Stati Uniti e Iran. Milano, in linea con le altre piazze europee, chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici. Il prezzo del petrolio, il Brent, è sceso a $82,7 al barile. In calo anche il prezzo del gas. In discesa anche lo spread coi titoli tedeschi, poco sopra quota 70. E parlando all'assemblea di Confindustria, a Varese, il presidente Emanuele Orsini plaude al segnale positivo del mercato e auspica che l'accordo vada a termine venerdì. Sentiamo.
2: Sappiamo benissimo quanto lo stretto di Hormuz impattava sui costi dell'energia. Ci vorrà un po' di tempo ovviamente a riprendere tutti i flussi. Ci auguriamo che venerdì questo accordo venga siglato e firmato, perché sicuramente vuol dire comunque ripristinare insomma quella parte del mondo che per noi era importante, che comunque colpisce e tocca tante produzioni, perché sappiamo benissimo che il primo problema per l'Italia e uno dei più importanti è quello dell'energia.
1: Ad aprile il debito delle amministrazioni pubbliche è diminuito di 2,9 miliardi sul mese precedente, pari a 3.155 miliardi, è quanto emerge dal rapporto di Banca Italia su fabbisogno e debito. Le entrate tributarie ad aprile sono state pari a 44 miliardi, in aumento del 5% sullo stesso mese dell'anno precedente. Nei primi quattro mesi del 2026 l'incremento è stato pari a 173 miliardi, più 1,8% rispetto al primo quadrimestre 2025. Al via il collocamento del BTP Italia Sì, il nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione e riservato ai piccoli risparmiatori. Nella prima giornata di collocamento ha raccolto ordini per un totale di 3,176 miliardi, a fronte di oltre 94.000 contratti sottoscritti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore nulla da segnalare su Puglia e Basilicata. Il contesto si manterrà stabile, con una serata che vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni. Solo nel corso del pomeriggio avremo un minimo di variabilità nelle aree interne della Basilicata, con qualche isolato temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi. Valori più elevati si registreranno sulle province di Foggia e Matera, dove si toccheranno i

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad. Via, via. Fino al 9 luglio vinci la spesa. Ogni 25 euro è un pin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Dal 16 al 20 giugno in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera incontri, laboratori ed eventi gratuiti dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Venerdì 19

0: collaborazione con Radio Puglia.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio, caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del Sud.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Attenzione!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano, la tecnologia d'ultima generazione è di casa.
1: Frigoriferi ad alta efficienza, lavastoviglie silenziose, forni super accessoriati e tanta elettronica in super sconto.
2: E per il trasporto?
1: Pensiamo a tutto noi. Consegna rapida con installazione e ritiro del tuo usato.
2: Euronics Liuzzi. La nostra forza è la professionalità. A Conversano, via Lago Sassano 26, 080 495 2906.
1: Un mondo avanti.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Noleggia i kart 270 più veloci, performanti e sicuri per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
5: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
4: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
5: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
6: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
7: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì alle 18.
10: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 99 34.
1: Vamos, listo. Salud, muchacho. Por esa mujer.

0: la pietra per me.
1: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergotende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
6: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: così abituata a rialzarti che sembri nata per cadere, ma goditi il cielo se cadi, che l'alba è bella vista da sdraiati.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Pronti a scendere in pista?
1: A Fasano, Circuit Kart Evolution, adrenalina pura.
0: Da noi, noleggio kart rental e racing.
1: Circuit Kart Evolution, Contrada Coccaro, Fasano.
2: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
3: A Piccio Risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.

0: d'oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 giugno, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it. Vieni a trovarci presso
3: Ultramotor, Pari, Matera, Gruppo Chiarito.it.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. 393 45 81 472.
6: Radio Puglia.

0: A Radio Puglia sono le ore 20 e 3 minuti.
1: Radio Puglia News.
2: Buonasera da Marco Mancini. La firma del memorandum Stati Uniti-Iran in programma venerdì tiene banco al G7 di Evian, dove il presidente francese Macron, facendo gli onori di casa, lancia già la missione per sminare lo stretto di Hormuz. Trump mostra grande ottimismo, ma rimangono diversi nodi da sciogliere. Daniela Ubaldi.
3: Pronti per la missione di sminamento dello stretto di Hormuz. Nessuna esitazione da parte del presidente francese Macron, padrone di casa, Yvan Le Pen, che blindatissima ospita il G7 sul lago di Lemano, mentre sui tavoli di lavoro rimbalza la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran prevista per venerdì a Ginevra. La Francia e la Gran Bretagna sono pronte a prendere la testa di una missione nello stretto di Hormuz con il sostegno di Olanda e Italia, spiega in un'intervista il presidente francese. Intanto il presidente americano Trump, fresco di festeggiamenti per il suo 80° compleanno, sfoggia ottimismo all'arrivo a Evian nel pomeriggio. Lo stretto di Hormuz sarà completamente aperto venerdì, assicura. Lo stesso presidente potrebbe anche essere presente alla cerimonia di firma venerdì in Svizzera, dove finora è previsto il vicepresidente J.D. Vance, che dice di aspettarsi da parte iraniana Galibaf o Arakchi. Intanto si muovono le prime petroliere a Hormuz, ma tra i nodi dell'intesa, che prevede un cessate il fuoco e un rinvio della trattativa sull'uranio iraniano, lo stretto rimane un rebus. Trump sostiene che non ci sarà alcun pedaggio, mentre Teheran parla di tariffe dopo i primi 60 giorni.
2: Le borse brindano all'accordo, Milano in linea con le altre piazze europee chiude in progresso dello 0,7%, in forte calo le quotazioni internazionali degli energetici, il prezzo del petrolio Brent è sceso a $82,7 al barile, in calo anche il prezzo del gas. Raid russi sull'Ucraina, almeno 11 morti, in fiamme la cattedrale della Dormizione a Kiev, patrimonio dell'UNESCO, ma Mosca respinge ogni responsabilità. Nicola Compagnone.
4: E botta e risposta tra Kiev e Mosca sulle responsabilità del raid che ha colpito la cattedrale ortodossa della Dormizione, uno dei massimi simboli della cristianità nel paese e patrimonio UNESCO. Atto deliberato di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky, ma il Cremlino nega ogni tipo di responsabilità. Il sito non è presente nella lista degli obiettivi colpiti diffusa dal Ministero della Difesa. Anzi, la Russia punta il dito su un missile americano Patriot in dotazione alla contraerea ucraina che avrebbe avuto un malfunzionamento. I raid della notte, che hanno colpito anche la Casa della Musica a Dnipro, hanno provocato 11 morti e 53 feriti e sono arrivati poche ore dopo la telefonata tra Zelensky e Trump e quella tra Putin e il presidente americano nel giorno del suo compleanno, ieri.
2: La multinazionale svedese Electrolux ha dato disponibilità a sospendere per 50 giorni le chiusure degli impianti produttivi e un draconiano piano che prevede circa 1700 esuberi sul territorio nazionale, pari a oltre il 40% della forza lavoro del gruppo in Italia. La conferma è arrivata dai sindacati che partecipano al tavolo presso il Ministero delle Imprese. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona serata.
1: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Puglia. Nelle prossime ore nulla da segnalare su Puglia e Basilicata, il contesto si manterrà stabile con una serata che vedrà cieli sereni o al più lievemente velati. E nella giornata di martedì inizialmente prevarrà il sole su entrambe le regioni, solo nel corso del pomeriggio avremo un minimo di variabilità nelle aree interne della Basilicata con qualche isolato temporale di calore. Le temperature massime diurne in generale saranno comprese fra i 26 e i 30 gradi. Valori più elevati si registreranno sulle province di Foggia e Matera, dove si toccheranno i 33-34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Certe canzoni hanno la capacità di migliorarci la giornata, come certe bontà. Provate la straordinaria mozzarella fior di latte deliziosa, un grande classico dal sapore inconfondibile, realizzata con il miglior latte del territorio pugliese. Deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra, scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno e poi ogni giorno.
6: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da €250 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio.

0: Vuoi vendere la tua auto? Vai da Link Motors Putignano.
1: Benvenuti a Link Motors Putignano, l'agenzia di intermediazione che trova l'acquirente della tua auto.
0: Inoltre, se vuoi comprare un altro veicolo, ti offriamo garanzia meccanica, finanziamento personalizzato e gestione permute.
1: Link Motors a Putignano è anche noleggio a lungo termine. Via Napoleone Bonaparte 116 Putignano. Visita il nostro sito Link Motors Putignano.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio è irresistibile. È Maxibon.
3: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 19.893 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: L'esperienza dei laboratori dermocosmetici Easy Pharma e la naturale efficacia di erbe e fiori si incontrano e danno vita a Easy Derma, la linea completa di prodotti per la tua igiene quotidiana. Doccia shampoo, intimo donna, intimo mare e sport e Easy Derma igiene quotidiana. Quattro delicate fragranze adatte ad ogni tipo di pelle che sapranno donarti una carezza naturale tutti i giorni, lasciando la tua cute morbida e setosa. Easy Derma, quando l'igiene personale diventa un gesto d'amore, solo nelle migliori farmacie, parafarmacie e sanitarie.
6: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
7: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
8: Euro Ristrutturazioni. Via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339 68 20 477. Seguici sui social.
9: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: Boss.
1: Oh, davvero credevate alla storia della slitta volante? Ma lo sanno tutti che c'è solo un modo per viaggiare semplice e veloce. Jingle beep, jingle beep, jingle telepass. A chi è sempre in viaggio e chi invece si sposta solo a Natale, tanti auguri da Telepass.
2: E da Babbo Natale!
1: Telepass, in viaggio con te, da oltre 35 anni. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
3: Dal 16 al 20 giugno, in Villa Comunale Tacconi a Castellana Grotte, Vibra Music Fest. Dal pomeriggio sino a sera, incontri, laboratori ed eventi gratuiti, dove protagonista sarà la musica di Vibra Music Fest. Direzione artistica e coordinamento di Casa Musicale Luisi. Mercoledì 17 giugno, ore 20:30, concerto Armonie d'Estate, a cura dell'associazione Banda Vito Semeraro di Castellana Grotte.
4: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
5: Io pistacchio caffè e doppia panna.
6: Per me soia naturale e doppia panna.
7: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
8: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Dal 20 al 22 ottobre torna a Bari l'Uv Fiera, una fiera unica in Europa per celebrare l'uva da tavola. Presso i nuovi padiglioni della Fiera del Levante, tre giorni pensati per creare occasioni d'incontro tra tutti gli operatori del comparto dell'uva da tavola per confrontarsi su innovazione tecnologica, sostenibilità ambientale e sviluppo del mercato della filiera. Radio ufficiale, Radio Puglia. Ingresso gratuito. Info su luvfiera.com.
10: Il 20 e 21 giugno ad Acquapark Ignazia l'estate prende il volo col Festival degli Aquiloni. Festeggiamo l'inizio della nuova stagione tra macchie di colore che sfidano il blu e prepariamoci a trascorrere insieme tutti i giorni fino al 6 settembre. Non restare a terra. Scarica il coupon sconto su acquaparkignazia.it e vieni a vivere il tuo weekend col naso all'insù e i piedi nell'acqua. Acquapark Ignazia, il 20 e 21 giugno. E poi ogni giorno.

0: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
1: Apollo 18. La musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì.

0: lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che esista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei, non credo che sia un problema.
1: No,
0: non credo sarà un problema.
1: Oh no,
0: non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema.

Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
1: Apollo 18, la musica sotto la lente di ingrandimento. Apollo 18, condotto da Danny, in onda su Radio Puglia dal martedì al giovedì

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono che non erano.

in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Banking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Radio Puglia, nel cuore del mondo, nel cuore della nostra storia, nel cuore del sud.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Italia.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo, non finiremo

Ranking Song, la classifica settimanale dei brani più gettonati su Radio Puglia. Ranking Song, in diretta ogni venerdì alle 18, in replica il sabato.

me. Spazio Mattina. Dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

trovato dentro gli occhi suoi, magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.